0: Slušate emisiju Ogledalo života.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso